faccio sentire tuo cuore o anello, vacío di buche, discorsi sin silenzio, una te contiene, e una noche la roba te chiede.